se sono solo, se lo sarò per sempre. Immerso nei pensieri sul pelo dell'acqua, l'aria dovrebbe bastarci. Del resto nemmeno è una scelta.